in mezzo a tanti re di carta pesta, e la perde la testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere,

0: paga più
1: e spegne il seno
0: di piante
1: come nostro
0: e strumpetto
1: come nostro del seno
0: e strumpetto da davante
1: e viene
0: a cuore che d'altre vide e se non voglio farci un poco
1: dello
0: e d'altri mille
1: guarda no
0: il chiuso fuoco
1: il tuo desio

0: Il farmacista
1: è fuori.
0: È morto.
1: Fuori.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne?

0: quemate.
1: Marcus de Ricci.
0: Come?
1: Penelope. Accento Luigi.
0: Caro, la cerre molle.
1: Meglio, son suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci. M'offusca gli occhi, lo spegno.
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, fede e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Persila.
1: Il

come dunque il biglietto di Zatima? L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni posto. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appunto.

0: dare una parola. Io ce ne darò una astuzia di guerra.
1: Ecco, la di più, povera figlia, scolati, meglio se si zitta, tanto ti piace.

0: sul fatto
1: il flagrante dei signori passa fuori è una ceria
0: fatto
1: io l'ho vista
0: mistero
1: la dama
0: è una bella

0: gli ordini nostri.
1: Un duello
0: a quest'ora.
1: Rider noi vogliamo.
0: Ridereste di me.
1: Creditor mio, voi siete.
2: Creditor vostro.
1: La Duclo.
3: Capriccio antico.
0: Ecco lei.
1: Feroce stanco. Voi l'amate. Ed io m'affranco.
3: Un servigio lieve, amico.

0: nuziale.
1: La cena corro a disporla.
0: Ed io meglio sul lietro scena, volto la pia in trappola.

0: Ebbene.
1: Che granchio e bel qui propuò, non era di più.
2: Che dunque sarà?
1: Silenzio. Segreto di Stato.
0: Faceto!
3: Ovele, ovele stelle!
1: No! Tenebre peste! Le mani già lungo, e un ago mi pongo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colui che cercate non sono. Se tosto fuggite di

0: incontrò una furto, meglio segreto,
1: la farò sempre al centro.
2: Ma quali sono le prove?

il riso, il mio cigno, l'anguio. Credi tu che durante di te sono qua, di svelargli non osi l'orrendo mio dramma?